0: Vuoi vederti mille diamanti spasi marlanguire a piedi?
1: Non saprei che farne tanti, neppure un sol ne tieni.
0: Vender voi gelosi, pazze donne, velo per ragazze.
1: Un galletto non mi piace di tornare.

Io non vedo più con cielo e mise più le lati mie. No, questa poco così bella è da buona spezzeria. Hai la vita da farne lontana più lontana.